il tema della pellicola di Robert Altman, MASH, Suicide is Painless, il suicidio no duele, di Johnny Mandel e Mike Altman, in este disco che si grabò in agosto de 1977, pero che non se pubblicò hasta unos meses después de la muerte de Bill Evans, con il titolo de You Must Believe in Spring.